cario moio remedio. Cario retoglio robo sai carro malato si aggrappa l'angiasta. Cario remedio retai sai credo gli ammazia, romo gli credo buca la giustizia ciore mina maia toramana. A mia no cario marinda sai crano, lavro sai crai balangiuri, ma non gli applica la pazia. Io busce dallo Romona na droppa habe ich nie gesprochen. Ja Romone alles von meinem himmlischen Vater bricht durch meinen Mund.

questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

Ma scusa! Se per tutta la sera me ne dici di cotte e di crude... No! Adesso basta!